ma come farò senza più amar, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna tu, non mi guardar, luna, luna tu, non curiosar, luna, luna tu, non farla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla d'amor.